Kati o te ara tēne te, nungai te marawa te ora, e tainga oru ma waru minute toi, hua tangi atu te ora a. Norira te akaninio ki maue ti a manako no maa rungai te marawa, hua upu o mai maue I te huianga nei maue, te aere nei koe ki ea. Ina, te aere nei koe ki ea. Norira, hua manako mai maue, ki a karongo me kato di e imene, nā ti a mama ka imene to e I pau I te huianga te aere nei koe ki ea.

ila ufiong paia ma tutaro le atua I jailo famunianga mo ila ato umwa oe lo falong longu mai oe fo lo mo leva noa e mai mo mai ai pe a fai o yeze ya tulanga I tonu ain I lungo tv meo lo tupu nei vai tau e tau mai ati ma tau oe fai to to alava la ufio oa oie me umwa o levo nei fai lo mai ati ma tau a haona tupu I hea I lungo ma tau ulu a wawa lata lata ina faola ina I ma tau Fastai tele mo me fa mangalo se fale ton pa ole ton mo le ato to lo fingalo ne tsaya fa mo le yesu amen amen